Quando ti compre, la tiro a pompe, lo vanno a ti bagno in gumba. E ne tiro un tondello, io non ancora una cicciona, cicciona.